Ho bisogno di te come la barca ha bisogno del mare per poter andare. La primavera ha bisogno del sole per poter fiorire. La farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che l'accompagni, un cane di un padrone, ed è il vento la cui